le ya fia fia tai au. Ya, mo ta tula ye whanongolongo me au kilani. Ya, ta pena lei mo le angi al matangi tai au le fiafi. Ya, ili te au le fitu. Ya, male ta longa ile a fia fia tai au lama. Ya, ili va o le force, male red. Ya, e fai al ta longa le ipef. Lo na wingo le malaya le a... Malaya le au le al force. Ha. Ya, wa le malaya au kilani le a le Eden Park. Le fai al ta longa le hurricanes, male blues tai au. Ya. Ole ole au ye pai ole ACT Brumbies Crusader ya male moana Pacifica ona e toru au nai nai pai le fa ingo leva yaso ya male tele o kalapu ya kalapu la kapi tono Wellington ma New Zealand to le ro fanga solo time nei ya talonga kalapu taitasi ya male talonga le ole sub sorry ole liki Australia le foi Then I'm at an ya il talong lona lua le state of origin li chupata mai tai le ana toy ma lo ai le our New South Wales li chupata mai tai ya malela ua lua ai ma no ma lo New South Wales ile le ai ya ale au le le maroons ah yo lona winga ole o champini la ho New South Wales li chupata mai tai Ya mole ni tau sanga wale wa duala tu malo ele se malo le ole maroons to tasi la ta longa le to ya ole o wo manu malo ale ale New South Wales ya ile seriously ya mo ta longa lu ale o manu malo ai ya ale e ta pena vai fo i ale ta longa le tu paoli ya ile va o New South Wales ya male au le maroons ah ya ole na Ya, masalona le pauna o nei taalonga le taimi. Ia male te leo taalonga nei mai moel tate o tinu uilungo benga tafai langi. Ia ole TV. Ia, ae maise, ia nae whaanga solo mai fo ele taimi nei. Ia, ele o fasalau isi TV. Ia, utere lopo fasalau isi TV. Taalonga le fai mai saamoa, le kiurikiti fa saamoa. Eo, wai atu le taupati ane a anu umafio anga e moli mawina matapua ia au ole lato ala to no uma fio ah limas formal tasi au jupa to mai tai mali ya utere lo ye wale le mo mista to reporti po oai le po oai le au le li jupa oli le malo simul jamin ne au kil kiti ali yo ye ya wale isi au ma to no le isi au ma to no la tele na o uta fai ma manga ma fai pa povi ma ma fai pa pua ma fai ya la fumo fai tonga la au aina ma Ya ele wano tele kil kiti Ya tiro staimi pole tau sanga fo. Ya ba tfo la yo toy toy anga imaili or papa wali ngona le ol matu no ori or papa. Ya ya ai malo. Ya ole si fonga ne la muy bon chone. I na o toy luas fulu minute ona tale ole tu la lima fa talo fa tu le ale fionga ya umua. Tonga umua lo mafuta mo samoa tafola ya manuia lava le fiafia umua te tele lava le mafuta mo fa tu. Ya alfa tua ngalu afi la pepe la wafuta mai okilani ya manuia lava ne ya fiafi ya fatalo fat fo ile sunga alfa fenga ya anora alutel ya manuia lava le ne ya fiafi ya mai mau pe ana ele mama watu se manu e watu sa fa aus yo ya fa te tele lava la ilo lava le sunga alfa fenga inga nor ana ule no fo okilani fa pene mo moli mes fa aus ya Ya. Ale tamba na le fa ausi. Tamba na le fia fi malulu, ole fa ausi male male kokosa moa. Awe, ya wo mopu. To e luas fulu tasi minuti ana tale ole tula lima, ole pese nei. Ya, oi lava ole a tu fa tasi al sakala meta pa ia fa poiponga ila so ataiao. Ya moli taimi mua mua nei fa nau, ya ole a fa ipoipo. Ya fa munia tu le tau tuar si fonga la umua mal proclame le foi fatini yo to waso fi fia manuia ai nga fo ya oi foi se matua matua tau si ole a fa mna tuina le se lau tau sanga tae ao mal fa ingon leva yaso ya po le fitu se fulu po le valu se fulu po le iva se fulu ya po le lima se fulu foi fa mna tuina waso soi fua ai moise ai o fa ipoiponga le fa ingon leva yaso Ya, manuia fo ile. Oi lava le afa ipo ipo mo tei mua mua nei whanau. Manuia ainga fo, fa manuia le atua. Ia ma ia mama, mama ile alofa. Ia po na fo nai toi fa ipo ipo fa arua fa atolu. Ia le isi mewe nai maa nei, ia pa alu mewe le fa pa ia. Ioi. Ia albesa nei, ma ile pili o ua. E olofa tuelita ato proklami en fa manuia toi oto ua soifua. Fa imeile ngole pe.